mio mio nome, a Gemma si sei dimenticato, in spagno il mio nome, si è rotto la noce, ora lo sali, la luce si è ricaduta, e ti arrivano già ora la noce, uomo sangue, io mio listen to me. Everywhere, she wants only source. What are you doing? That is what I hear in my spirit. I give you the next 1 minute. Like there is fire on the mountain, raise your voices. Speak those words. Baruses anymore, Kabia Segi Atanis. I, my God, my God, my God, my God, my God. Ubi Ruses, Ridinu, Kapelia Senos. Uridu, Arasali. Shele wele mo, wano pa wasaro mo. Anu disoro, oh. Yibo lo ti fele kuro lo ju kon. Asaru tu mi sa waja, my God. Toba soro sori mi, mi o tuni ni bako na mo doro mi o. Power of God, Tajiri. Ubaru no musiruti, saka mirate.